col vita fanne al vol per conto dello Stato. E mai non falla l'udito mio, coglier potessi per

0: questo è l'uomo che io cerco. Non mi inganno. A tronzuone, hai pace da malanno, si direbbe da me che alla regata non hai fatto bandiera.
1: Il porchissimo al naso.
0: E se la vera cagione io ti dicessi del tuo danno?
1: Lo so, la priora greve è da impata.
0: Vai,
1: e dunque?
0: Avvicina. Oh, lasso, hai la barca stregone.
1: Vergine santa.
0: Una Maria bieca. Osserva quella cieca.
2: Sveglia!

0: La vista manici ar su collegio un segno tagliato col magico segno.
1: Horror, horror! Perca
0: sarà la tua para. Sta in guardia, fratello!
2: Sei!
0: Volte scagliar su tuoi remi, parole tremende, lugubri anatemi.
1: Oddio!
0: E la tua barca sarà la tua vara. Stai in guardia, fratello!
2: Sì! Sì! Sì!

0: inquisizione.
1: Ti nascondi, c'è Barnaba.
0: La tua sposa, con Enzo il marinar,
1: Clelio.
0: Sparotte, in mar ti fuggirà sul brigantino.

ingrassa. San salve, han riso, sono tanta fra marinari e mozzi, han tredicina di remi e nulla più, due colubrina di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e dispone le scolle.